0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio. La musica parla al cuore. Sei su Romantica.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre idee con un vigore che non ammetterà alcuna replica. Cercate di essere diplomatici per non cercare tensioni con chi vi circonda. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget con un'attenzione millimetrica. La vostra oculatezza vi permetterà di fare programmi solidi per il futuro. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere nuove e utili alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento utile. Saprete adattarvi alle novità con una grazia che attirerà molti favori. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e della libera espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione più logica. La vostra mente ferrea sarà la vostra arma migliore in questa giornata. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria davvero rara. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel vostro gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte oneste e rapide. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Un nuovo stimolo culturale vi darà un'energia fresca e molto positiva. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti visibili e molto concreti. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero, anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato scoprendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per voi e per gli altri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

svegliati, cari romantici all'ascolto. Lo so, è prestissimo, ma lo sappiamo, siamo un popolo di mattinieri. Siete sempre in tanti in questa prima parte della mattina ad essere dei nostri cari romantici. In primis il saluto va a Simone Serpone, pronto ad occuparsi della parte tecnica. Io sono Monia Braga, vi tengo compagnia fino alle 9, anche in questo martedì 25 agosto. Diamo il via a questa giornata romantica con Franco Tozzi, I tuoi occhi verdi, e tra poco anche la grande voce di Ornella Vanoni, Ma come ho fatto?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da €180. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ancora buona giornata, buona mattinata, il 25 agosto ci svegliamo insieme con un bel caffettino virtuale, che dite? Anche con i vostri buongiornissimo caffè, che devono sempre arrivare al 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Attenzione, ci tuffiamo negli anni 80 che tanto ci piacciono, con i Cugini di Campagna, Uomo Mio dall'82 e subito dopo dall'83 Edoardo Bennato, Ogni Favola è un Gioco. Su Romantica Radio.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Anche in questo martedì 25 agosto, come facciamo ogni mattina, andiamo a scoprire questa giornata. Facciamo un po' l'albanacco partendo dai santi. Oggi è San Giuseppe Calasanzio, che è il protettore delle scuole popolari cristiane. Oggi è anche San Luigi Nono, che è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti, insomma sicuramente un salto molto importante. Allora salutiamo e facciamo gli auguri a tutti Giuseppe e a tutti Luigi all'ascolto. Oggi, 417 anni fa, Galileo mostrava il telescopio al cospetto del Senato veneziano. Lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Era un tubo di legno e da lì, insomma, si vedeva il cielo, si vedeva tutto. Veramente una scoperta. La scienza già era avanti, insomma. Beh, si parla di Galileo Galilei e come. Massimo Ranieri adesso con una preghiera per lei e tra poco anche Raff con la sua inevitabile follia, bellissima.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ciao romantica, sono Paolo di Napoli che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.

0: Romantica, perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto e questo è perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle, gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole da sentire e questo è il motivo principale.
1: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica. Tra pochissimo Roberto con l'oroscopo a chiudere quest'ora. Intanto siamo pronti ad ascoltarci ancora delle belle canzoni d'amore. In arrivo tra poco Marco Armani, solo con l'anima mia, direttamente dall'84, tra l'altro presentata a Sanremo quell'anno nella sezione nuove proposte. E subito adesso, cioè ci ascoltiamo Donatello con Malattia d'amore, direttamente dal 1970, qui su Romantica Radio, e tra poco, come detto, l'oroscopo. Scopo.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre idee con un vigore che non ammetterà alcuna replica. Cercate di essere diplomatici per non cercare tensioni con chi vi circonda. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget con un'attenzione millimetrica. La vostra oculatezza vi permetterà di fare programmi solidi per il futuro. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere nuove e utili alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento utile. Saprete adattarvi alle novità con una grazia che attirerà molti favori. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e della libera espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione più logica. La vostra mente ferrea sarà la vostra arma migliore in questa giornata. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria davvero rara. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel vostro gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte oneste e rapide. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Un nuovo stimolo culturale vi darà un'energia fresca e molto positiva. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti visibili e molto concreti. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero, anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato scoprendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per voi e per gli altri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Prontissimi per una nuova ora, le 8 passate da pochissimo, Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella Rauccio. In questa mattinata di martedì 25 agosto, ancora buona giornata. Arrivano gli ABBA con Fernando e tra poco anche Mia Martini con Per Amarti su Romantica Radio. Continuate ad essere dei nostri, a linea WhatsApp sempre attiva 331 240 78 78.
8: Romantica, le dolci note del mattino.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
3: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

noi. Siamo ancora in estate, anche se siamo alla fine di questo agosto quasi. Oggi è martedì 25 agosto, l'estate ci porta allegria e noi siamo sempre belli freschi e siamo pronti a farvi un bel regalo. Quindi scrivete adesso la parola crema solare, anzi le parole crema solare, con il vostro nome e la città da dove scrivete, da dove ci ascoltate. Fatelo adesso al 331 240 78 78, perché solo il più veloce conquisterà il nostro romantico profumatore.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara all'aimo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Fipski. Intanto il presidente francese Macron annuncia alla coalizione dei volenterosi pro-Ucraina un'esercitazione su larga scala ottobre-novembre. Servirà, spiega, durante il vertice di ieri a Kiev, a dimostrare la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta terminate le ostilità. L'Italia, riferiscono fonti del governo, non parteciperà alle esercitazioni. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro USA ha chiamato operazione Economic Outcast. Teheran replica promettendo ritorsioni. Un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, dove il piccolo stava partecipando a una festa di compleanno insieme ad altri bambini della sua età. La Serie A, esordio vincente per la Roma, che alla prima di campionato all'Olimpico, demolisce la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match, e inizia con i 3 punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Abbiamo ascoltato la redazione con le news qui su Romantica Radio e adesso siamo pronti ad ascoltarci anche Johnny Hallyday con Quanto ti amo e tra poco anche When a Man Loves a Woman di Michael Bolton. E tra poco ti sblocco un ricordo, questa bella rubrica che ci tuffa nel passato con oggetti, cose che venivano create negli anni passati e poi magari a volte ritornano, perché ancora si vedono e come. Vi ricordate i Tetra Pak piramidali? Ecco, tra poco ne parliamo nella rubrica ti sblocco un

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa avvia romantica radio. Contatibile.

Ancora un saluto agli amici del Ciao Romantica che abbiamo ascoltato prima. Se volete anche voi come loro riascoltare la vostra voce in questo appuntamento, mandate le vostre note vocali al 331 240 78 78. E stamattina sembra la giornata dedicata all'astronomia, perché torniamo a parlare di questa branca con un evento avvenuto il 25 agosto come oggi, ma del 1764, quando l'astronomo francese Charles Messier scopre la galassia del Triangolo a 3 milioni di anni luce dalla Terra e subito commenta: il triangolo no, non l'avevo considerato. No, quello era Renato Zero, scusami. Va bene, mettiamo sulla musica che è meglio, e avremo dal 79 Loredana Bertè con E la luna bussò. Subito arriva Come due bambini per Bottega dell'Arte.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Già trascorso un'oretta insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi. Allora, ancora buongiorno, bentrovati da Ornella Rauccio, da tutta l'allegra truppa di Romantica Radio che vuole stare con voi fino a mezzogiorno, ma sempre, notte e giorno. Questo è il momento però per dedicarmi almeno a uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Io ringrazio tutti, continuate a scrivere, a mandare i vostri contributi. E intanto saluto Claudio Dallecco che scrive: vi ascolto in DAB da qualche mese e sono innamorato di voi e della vostra musica, che bello. Un abbraccio a tutti i romantici. Beh, ci fa piacere che tu ti sia addirittura innamorato, è un amore ricambiato, dai, combiniamo un'uscita insieme di sera con tutti i romantici mentre ascoltiamo le prossime canzoni. Saremmo un po' troppi, vero? E allora ascoltiamo le prossime canzoni, stanno per arrivare Homo Sapiens con la canzone che vinse Sanremo 77, bella da morire, un'altra vincitrice subito di Sanremo 81 per Elisa di Alice.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: ho ancora fatto finora, però io davvero a questo punto vorrei mandare un saluto e interpellare quelli che davvero ad oggi, al 25 agosto, si trovano in questo momento ad ascoltare Romantica Radio su una spiaggia, come fosse da nostra vecchia e storica rubrica una radiolina sulla spiaggia. E allora, nel caso, scrivetemelo: dove vi trovate, qual è la spiaggia, quale panorama state guardando, accompagnati dalla nostra musica che non vi faccio mancare. E allora sta per arrivare Lucio Battisti con Una donna per amico, e subito torniamo al 1977, alla febbre del sabato sera, canzone scritta dai Bee Gees, bellissima, nella colonna sonora interpretata dai Tavares, ed è More Than a Woman.
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord abbassando le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per l'appuntamento con l'informazione. Tornerà tra poco l'appuntamento anche con Ti sblocco un ricordo, e spalancheremo un altro cassetto della memoria per accogliere in questo caso i primi fotoromanzi, che all'epoca erano davvero un must. Li leggevano tutti, anche quelli che oggi non lo confesserebbero mai. Allora, poi avremo anche Il vostro naso non vi tradisce, perché poi tornerà anche l'appuntamento con Belli freschi, e lo so che sentite già il profumo del profumatore, ma questo tra un po'. Arriveremo a questi appuntamenti con Caterina Caselli da Sanremo 69 con Il gioco dell'amore, e subito c'è anche La notte serena di Christian.

0: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre Romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti. Ti
2: piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: C'è un accessorio nei treni giapponesi che è capace di raccontare quanto sia ricca, sorprendente e stratificata la cultura urbana del paese del Sol Levante. Si chiama Tsurikawa e ve ne parlerò tra non molto qui su Romantica Radio. Il tempo di ascoltarci Mino Reitano con Avevo un cuore che ti amava tanto. Beh, lo interpreto bene, no? E subito dopo Amedeo Minghi con Gelosi amori miei.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: L'ora della pappa, come dico io, e in questo momento le nostre ascoltatrici e ascoltatori saranno davanti a un piatto fumante, chissà, e salutiamo quindi chi scrive al 331-240-7878, che è Mario da Boston. Beh sì, l'ora della pappa direi che forse è l'ora del breakfast a Boston, visto e considerato che siamo, c'è un fuso di 6 ore se non mi sbaglio, no? Giusto, quindi sarà colazione per Mario, magari una colazione bella abbondante come si fa da quelle parti. E poi ancora Ornella dalla provincia di Frosinone, ma chi scrive a marco@romanticaradio.it è Alessandro da Tivoli, vicino Roma. Non posso più fare a meno di Romantica Radio, crea dipendenza. E lo so Alessandro, che ti devo dire, cerchiamo uno psicologo insieme per uscirne fuori. E per il momento ti lascio con i prossimi due pezzi, Milk and Coffee, Quando incontri l'amore, e subito dopo i Beatles con Michelle. Rimanete con Romantic Radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo aperto questa seconda ora insieme con Napoli Pop e questa nostra collection musicale che andrà in onda ancora per un po' di tempo, ma vi lascio con i prossimi due pezzi: Iva Zanicchi con L'Indifferenza e i Rockies con Che Colpa Abbiamo Noi. Rimanete con Romantica Radio perché tra un po' giocheremo a belli freschi, quindi pronti al 331 240 7878.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Parlavamo prima di questo accessorio nei treni giapponesi che si chiama Tsurikawa ed è una maniglia, la maniglia in cui si aggrappano i passeggeri in piedi, e il nome di questo oggetto ne racconta la preistoria. Tsuri come appendere e kawa cuoio, perché agli albori del trasporto pubblico giapponese le maniglie erano fatte di pelle, poi sono cambiate, c'è stata l'evoluzione dello Tsurikawa. Le prime maniglie erano triangolari, una sagoma ripresa dai manici dei vecchi ferri da stiro domestici, ecco, considerata la più comoda da afferrare. Poi per ragioni ergonomiche l'anello rotondo ha lentamente preso il sopravvento. Pensate che a Disneyland, nella linea metropolitana che appunto serve il parco giochi, all'interno ci sono questi anelli con le orecchie tonde di topolino, che carine! E la serie 6B 30.000 ne ha sagomati a uovo, ma il più celebre e invisibile quasi per definizione è sulla ferrovia Eizan di Kyoto. Tra 1030 anelli identici se ne nasconde solo uno rosa e a forma di cuore, e sembrerebbe che cercarlo diventa un gioco per i passeggeri e trovarlo porti fortuna in amore. Bene, quindi andiamo tutti a Tokyo a cercare sta maniglia a forma di cuore. Nel frattempo c'è Ti Amo con Umberto Tozzi, magari lo ascolteremo di sottofondo, e subito dopo Vincenzo Spampinato con Essere.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Essere romantici è un privilegio non per tutti. Grazie a voi di Romantica Radio, da Alberto e Amalia, da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Ciao romantica radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
1: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB, grazie di tutto.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Mio amico Lucio Belmonte è rimasto colpito dal Tsurikawa, che è questo aggeggio, questo anello in pratica, che si trova sulle metropolitane giapponesi dove ci si appende. Ecco, lui fa anche dello sport sopra queste maniglie, fa dei sollevamenti corporei, se riesce. Vabbè, io no, non ci riesco assolutamente. Questi lardominali me li tengo e guai chi me li tocca. Vi lascio con le ultime due canzoni di oggi, Cico, la gente dice, e Adriano Pappalardo, Non mi lasciare mai, e vi lascio con invece Lucio Belmonte con voi fino alle ore 18. Noi ci risentiamo domani, sempre a mezzogiorno. Se volete, io sono qui, vi aspetto.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

E anche oggi prontissimi, martedì 25 di agosto, come avete sentito dalla nostra sigla, si apre il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, come del resto dal lunedì al venerdì, sempre tra le 15 e le 18, e parto sempre, anche per chi mi porta bene, con i saluti del mio amico e collega Marco Tre, che avete sentito fino a qualche minuto fa, e che non dimenticate tutti i giorni l'appuntamento fisso all'ora della pappa. Ecco, una cosa che dovete segnarvi. Anche oggi le nostre tre ore di ricreazione, come le chiamo io, le trascorro anche insieme ai miei compagni di viaggio, che saluto immediatamente. Dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica, sempre Camilla, in redazione la nostra dottoressa Verdiana Sasso. Ciao Verdiana, e voi protagonisti, come sempre, del nostro pomeriggio. Tra poco la collection Napoli Pop, ma ascoltiamo Eros Ramazzotti con Adesso Tu, e immediatamente Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

io come mi fai sentire pensando a chi li vasa e il tempo passerà ma stungo sempre.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E avete sentito la nostra collection Napoli Pop, che già sta riscuotendo un certo successo dopo pochi giorni dall'inizio. Invece adesso è il momento di parlare di una curiosità che voglio condividere con voi riguardo al modo degli italiani di stare a tavola. Noi abbiamo un codice che non è scritto, ma è tramandato da generazioni, che riscontrano e studiano, veramente studiano, i turisti che arrivano in Italia. Io l'ho scoperto qualche minuto fa, tra poco lo condivido insieme a voi, ma prima vi faccio ascoltare Pino Donaggio con Io per amore e subito Gianni Togni con Voglio un po' di Amsterdam.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
2: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
2: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
2: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. Durante le 4 ondate di caldo che hanno infranto ogni record in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. A riportarlo, dopo aver analizzato tutti i dati resi disponibili dai vari paesi, è il quotidiano inglese Guardian. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. Il volley, Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca ed Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Palla in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Che notizia, che curiosità! Dovete sapere che noi italiani abbiamo un codice per come stiamo a tavola, per come mangiamo, e pensare che non ci abbiamo pensato noi a scriverlo, ma a fare uno studio è stata addirittura la BBC, perché a un certo punto ha sentito l'esigenza di comunicare a molti turisti che arrivano in Italia come gli italiani stanno a tavola, quali regole bisogna seguire che non erano scritte, ma erano tramandate, che invece la BBC si è presa la briga di elencare e di mettere a disposizione di tutti i turisti che arrivano in Italia. Adesso sono sicuro che volete sapere quali sono queste regole. Tra poco ve le dico tutte, perché poi dovete darmi anche il vostro parere. Un altro numero del WhatsApp al 331 240 7878. È vero, non è vero quello che dice la BBC? Ne parliamo tra poco, ma ascoltiamo anche Walter Foini con Una donna, una storia, e subito Charles Aznavour con Devi sapere.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano. Vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Vi ho promesso che vi avrei parlato delle regole che ha stilato la BBC di come gli italiani stanno a tavola, una sorta di elenco di cose che devono imparare i turisti quando arrivano in Italia, si devono adeguare, secondo la BBC. Allora vi do soltanto le prime 5 posizioni, le prime 5 regole che ci racconta questa testata. Al primo posto, secondo questa ricerca, la cosa da non fare in Italia è di prendere il cappuccino dopo la colazione. Perché questo? Perché molti turisti addirittura ordinavano il cappuccino mentre mangiavano la pasta asciutta. Seconda regola, rispettare sempre l'ordine delle portate. Gli italiani sono molto precisi in questo: il primo, il secondo, poi la frutta, il dessert. Poi in terza posizione, molto importante, tenere separati i piatti di mare e monti. È una regola scritta. A volte capita che anche noi però trasgrediamo questa regola. Quarta regola, niente fretta a tavola. Questa do perfettamente ragione alla BBC, perché quando si mangia bisogna andare con una certa tranquillità e anche magari, non so, discutere con gli altri componenti della tavola. In quinta posizione, cercare di mangiare sempre pietanze della regione dove ci si trova. Queste sarebbero alcune regole che ha stilato la BBC per i turisti che vengono in Italia e vogliono mangiare con le nostre regole. Ascoltiamo Laura Luca con Mare e Caterina Caselli, Re di Cuori.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Si inaugura un'altra ora su Romantica Radio, ancora buon pomeriggio, anche i nostri amici sono arrivati con qualche minutino di ritardo, ma molti di voi sono ancora in vacanza, perché lo leggo un po' anche da quelli sono i messaggi che arrivano. Tra una richiesta e l'altra mi raccontate anche che o avete finito le vacanze o le state facendo, qualcuno addirittura sta iniziando proprio in questi giorni. A proposito di tanti che si sposteranno, voglio ricordarvi che per ascoltarci quando e dove volete potete scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, che non soltanto vi consente, ripeto, di ascoltarci quando e dove volete anche in capo al mondo, ma vi dà tutta una serie di informazioni, per esempio su quelli che sono i nomi degli artisti che ascoltate e anche i titoli delle canzoni. Per cui non dimenticate, scaricate la nostra applicazione Romantica Radio, è assolutamente gratuita. E adesso Johnny Dorelli, che ritorna con Una serata insieme a te.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Parliamo ancora di vacanze, parliamo ancora di turismo e noi che siamo Romantica Radio è arrivato il momento di parlare del trekking più romantico d'Italia. Non sono io a dirlo, ma quelli che si interessano di turismo e che hanno analizzato alcuni luoghi italiani che hanno considerato anche i più romantici. Però oggi voglio segnalarvi che se volete fare una bella passeggiata, il famoso trekking più romantico d'Italia, dovete andare alle Cinque Terre, perché c'è questo percorso che lega Rio Maggiore e Manarola, che viene definito proprio il trekking più romantico d'Italia, perché c'è un paesaggio fantastico, bellissimo, manco a dirlo, alle Cinque Terre, e una serie di postazioni che riguardano un po' il romanticismo. Se siete curiosi, andate da quelle parti e chiedete di questo percorso, che è anche abbastanza noto. Magari lo fate anche con la nostra musica, con Romantica Radio, che è perfettamente in tema. Ascoltiamo i Pooh con In diretta nel vento e il brano degli Stadio, Chiedi chi erano i Beatles. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Come faccio a non condividere i vostri messaggi di testo quando ci arrivano? Intervenite anche sui nostri argomenti. C'è il nostro amico Paolo che dice: posso consigliare per un bel posto romantico quest'estate i tramonti di Ischia? Paolo, ma come no? Attenzione, noi diamo qualche notizia, ma i posti in Italia romantici possiamo dire che sono tutti, no? L'importante è stare con la compagnia giusta. Grazie per il tuo messaggio. Ricordo ai nostri amici, ci stanno seguendo, che sta per arrivare anche l'appuntamento con Ti Sblocco un Ricordo. Oggi parliamo di telenovelas, veramente c'è tanto da dire e anche tantissimi ricordi. Però vi invito anche ad ascoltare insieme a me la canzone di Lucio Battisti, Per una lira, e Andrea Sannino con Abbracciami.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Vi è mai capitato di vedere di sfuggita un'immagine, ascoltare distrattamente una canzone, sentire una voce e, improvvisamente, visualizzate un ricordo che pensavate svanito per sempre? Con la nostra musica, le nostre canzoni, vogliamo aiutarvi a far riaffiorare un ricordo che era chiuso dentro di voi. Da oggi e per un mese, su Romantica Radio, arriva Ti sblocco un ricordo. Se vi diciamo Topazio, Manuela, Dancing Days, Celeste, Anche i ricchi piangono, Cuore selvaggio, cosa vi viene in mente?

0: Questa siamo sicuri che l'avete riconosciuta tutti. Piccola e fragile di Drupi è stata la sigla italiana di Topazio, la soap opera sudamericana dal successo planetario che consacrò l'attrice venezuelana Grecia Colmenares. Negli anni Ottanta l'Italia intera si fermava per seguire le dolorose, sempre più dolorose sorti delle romanticissime protagoniste delle telenovelas. Quante lacrime e quanti sospiri!
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
1: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma poi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Non rinuncio neanche oggi ai nostri secondi che dedichiamo ai saluti dei nostri radioascoltatori che tra l'altro ho scoperto molti non sono in vacanza ma stanno lavorando tantissimo anche in questo momento in cui magari la maggior parte degli italiani è ancora in ferie. Oggi un ringraziamento e un saluto va alla nostra amica Angela che lavora in ospedale a Napoli, ha appena finito il turno quindi ha tutto il tempo di mettersi in macchina e di ascoltare Romantica Radio. Dopo il suo impegno in ospedale, ecco, si rilassa un po' con le nostre canzoni. Grazie alla nostra amica Angela, vi invito sempre a scriverci, mi raccomando, messaggi vocali che mettiamo in Ciao Romantica e poi messaggi di testo che come sentite li leggiamo insieme. Non manca mai la nostra musica, le canzoni che mettiamo soltanto noi, Rogers con Guarda e subito Mina con Morirò per te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Si riparte per un'altra ora su Romantica Radio, ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte, ancora un'oretta da trascorrere insieme. C'è qualcuno che sempre mi ricorda, mi chiede: ma come faccio ad aggiudicarmi il vostro profumatore di Romantica Radio? E certo, è ovvio, anche perché tutti lo vogliono, ma non è così difficile. Vi dico soltanto che dovete stare un po' più attenti quando ascoltate la radio, perché c'è il momento in cui arriva l'appuntamento belli freschi, e da quel momento il primo che arriva con il solito messaggio si aggiudica il nostro profumatore. Però dovete essere veloci e fedeli. Tra poco vi ricordo che ritorna anche la collection Napoli Pop, ma ascoltiamo prima insieme Richard Sanderson con She's a Lady e Yepoca con Volerai, Volerò.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
2: Vi avevo avvisato anche per oggi arriva l'appuntamento con Belli Freschi per divertirci insieme e darvi l'opportunità di potervi aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare per riceverlo fino a casa? Allora, subito, veloci e anche fedeli, inviate un messaggio al 331-240-7878, scrivete crema solare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto pian piano, crema solare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al 331-240-7878, il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service continua a superare i 2 euro. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura, parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Si ipotizza si sia trattato di un episodio di caporalato. L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese. Qui, tra lunedì sera e martedì mattina, sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo. A Malpensa, voli cancellati e alcune aree dell'aeroporto allagate. Calciomercato: in casa Roma arriva il quinto colpo del mercato. L'olandese Oosterwolde è nella capitale. Operazione che si chiude con il Fenerbahce, con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più il diritto di riscatto da una 15 milioni di euro. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E anche in questo pomeriggio siamo arrivati all'appuntamento con la nostra curiosità che diamo sotto l'ombrellone. Parliamo di musica, parliamo di un grande artista, di Freddie Mercury, frontman dei Queen, che ogni giorno ascoltava un cantante italiano. Lo so che siete curiosi di sapere adesso chi è questo cantante che ascoltava Freddie Mercury. Ve lo dico subito: un altro big, parliamo di Luciano Pavarotti. Era letteralmente stregato, un fan di Luciano Pavarotti. Con questa curiosità noi ovviamente restiamo nell'ambito musicale, ascoltiamo gli Showmen con Tu sei bella come sei, Rettore di notte specialmente.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto. Grazie a voi il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
1: Romantica, vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 19, questa è Romantica Radio con Alessandra Riccetti e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme. Buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché a noi piace tantissimo leggervi e magari conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Saluto Elena che ci segue da Rieti, sta preparando una cena leggera per lei e il marito e dice che la nostra musica le sistema l'umore, ma questo mi piace Elena, grazie, un bel complimento per Romantica, un bacione e buona serata a te. E poi saluto anche Antonio da Castelvetere sul Calore in provincia di Avellino, lui sta rientrando dal lavoro, le ferie per lui arriveranno a settembre, quindi dice devo soffrire ancora un po', grazie Romantica, mi fai compagnia anche quando lavoro, ma grazie a te carissimo, un bacione e buona serata. E poi saluto Chiara da Montemerano in provincia di Grosseto, lei sta preparando la cena, stasera avrà diversi ospiti, quindi dice sto lavorando, grazie a Romantica il tempo passa più velocemente, grazie Chiara, un bacione, buona serata anche a te, con Alberto Anelli, Segreto e gli Anoni del Sole, e mi manchi tanto.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Amici romantici, stasera parliamo anche del cielo e secondo diversi osservatori del cielo, questo finale di agosto è uno dei più spettacolari degli ultimi anni, con la luna dello Storione che si prepara a illuminare le notti e una serie di piccoli fenomeni astronomici che stanno diventando virali tra gli appassionati. Tra i più condivisi la comparsa di micro scie luminose visibili anche a occhio nudo, residui delle Perseidi che continuano a tagliare il cielo nonostante il picco sia passato. Un agosto, insomma, questo che in cielo non smette di stupire. E voi avete visto in questo agosto stelle cadenti? Avete visto scie luminose? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Buona serata con noi e con la nostra musica, la più bella del mondo. Wes e Dori Ghezzi, Voglio stare con te, e Franco Califano, La mia libertà.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ora di cena sempre più vicina, vi dico buon appetito e voglio parlare proprio di cibo questa sera. Allora, secondo un sondaggio che è stato appena pubblicato, gli italiani ad agosto hanno gusti chiarissimi. Il 60% sceglie piatti freschi come insalata di riso o pasta fredda, mentre un italiano su quattro confessa che vivrebbe di anguria tutto il mese. Il 40% degli intervistati ha detto poi che in vacanza preferisce non cucinare affatto, e tra le scelte più amate spuntano le friselle pugliesi, le granite siciliane e il classico gelato serale, diventato ormai un rito nazionale. E voi cosa mangiate la sera? Fatemelo sapere al 331-240-7878, magari ci date qualche idea. Va bene, adesso torna la musica su Romantica con Betty Curtis, Con tutto il cuore, e Marco Masini, Raccontami

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siete un magnifico tuffo nel passato. Grazie, Antonio da Napoli.
1: Ciao Romantica, sono Paolo di Napoli, che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Amici romantici, eccolo il vostro momento, quello di belli freschi. Allora, siete pronti? Dovete scrivere crema solare, il vostro nome e la città da dove ci seguite. E poi inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce, il primo che lo farà, conquisterà il profumatore firmato Romantica. E allora, riepilogo, scrivete crema solare, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore Trauto firmato Romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

La sera romantica, buon martedì, ultimi giorni, beh, non proprio il 25 di agosto, comunque sì, di questo mese, buona estate, ancora insomma ci sono diverse settimane, insomma tutte da vivere per quest'estate 2026. Roberto Malvagia con voi, questa sera parliamo di un momento che si racconta meno delle notti, delle feste oppure dei grandi pranzi, ma che in realtà custodisce una parte importante dell'estate. Le ultime mattine al mare, ecco, quelle di fine agosto, quelle in cui il sole è ancora caldo, il mare è ancora lì, i bagni si fanno ancora, i bar sono ancora aperti, ma qualcosa è cambiato. Le spiagge sembrano più leggere, le voci meno invadenti, i passi più lenti e perfino il cappuccino al bar del Lido o il giornale comprato in edicola, no? Hanno un sapore diverso. E allora, questa sera proviamo a stare proprio lì, tra l'odore del mare, molto presto il primo caffè, il giornale piegato, il costume ancora umido del giorno prima e proprio la sensazione che agosto, senza ancora finire davvero, stia già cambiando luce. Se volete raccontarmi la vostra mattina del cuore, 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure via mail potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

Le mattine di giugno e di luglio hanno entusiasmo, quelle di Ferragosto hanno pienezza, le mattine di fine agosto invece hanno qualcosa di molto più delicato, hanno misura. Ecco, sembrano sapere già che non serve più correre, non devi più convincere nessuno che l'estate è cominciata o che magari sta vivendo il suo massimo splendore oramai, insomma lo sai, è la parte finale proprio dell'estate. E allora le spiagge ad agosto cambiano rumore, no? Insomma, si alleggeriscono un poco, le famiglie arrivano con meno frenesia, i bambini ci sono ancora, ma sembrano magari più stanchi, più abbronzati, i bagnini salutano già con un tono, diciamo così, più familiare, quasi da fine stagione. I baristi del Lido ti riconoscono subito, i vicini dell'ombrellone non sono più quelli accanto, oramai hanno una voce, un volto, un ritmo che già conosci, il giornalaio, il gelataio, il bar del mare, tutto sembra più leggibile. Forse anche per questo che certe mattine proprio di fine agosto ci restano così attaccate al cuore, perché non hanno più l'ansia di fare estate, lo diciamo così. Tra poco i primi messaggi di questo martedì sera.

I primi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Parliamo naturalmente delle ultime mattine al mare, anche di questo mese di agosto. Adele da Napoli, chi mi ha scritto: le ultime mattine al mare per me sono il momento più bello di tutta l'estate, meno rumore e più verità. Mattia da Agrigento: il cappuccino preso sul lungomare alle 8:30 fino agosto vale più di tante sere perfette. Poi saluto Gianni da Ardea, Roma, dice: io associo queste mattine al giornale piegato al mare ancora quasi vuoto e a quella malinconia dolce che non fa male. Allora, grazie a questo nostro caro amico, tra poco continueremo proprio a parlare di questo argomento, di questo martedì, le ultime mattine al mare, aggiungo io, è proprio durante questo mese di agosto.

Le ultime mattine al mare, parliamo di questo, in questo martedì sera, il bar del Lido quando apre, il profumo delle brioche, la granità del mattino in certe zone del sud, il giornale sportivo preso presto, la crema solare messa in fretta, l'ombra ancora lunga degli ombrelloni, il telo steso bene, non so, le prime persone in acqua, il mare più calmo, le chiacchiere più basse, la luce che batte in modo, diciamo, diverso sulle cabine, sulla battigia, sulle biciclette appoggiate male fuori al bar. Sono piccoli dettagli, ma fino a agosto questi dettagli diventano davvero tutto. Allora, se siete in macchina, magari nel rientro verso casa, se siete sul divano, ecco, con la finestra aperta e quella luce di fine estate che sembra già un po' più tenera, se state ancora lavorando, magari siete a letto con la radio accesa, le ultime mattine al mare, soprattutto in questo mese di agosto.

La sera è romantica, pochi minuti alle 22, tra poco continueremo proprio a vivere queste ultime mattine di mare tra giornali, cappuccini, brioche, creme solari, spiagge ancora vive ma meno tese e quella luce di agosto, ecco, di fine agosto soprattutto, che sa cambiare tutto senza magari fare rumore. In fondo non stiamo parlando soltanto della mattina, stiamo parlando del momento in cui l'estate, prima ancora delle sere, comincia a farsi più vera proprio alla luce del giorno, già dalle prime luci del mattino. Tra poco torneremo proprio lì, sulla battigia, quando il sole è già abbastanza alto, ma il cuore ancora abbastanza calmo da capire cosa sta succedendo.

Abbiamo superato le 22. Questa sera parliamo proprio dell'ultima mattina al mare. Allora voglio fermarmi proprio sul bar del mattino, perché c'è una differenza enorme tra il bar del pomeriggio d'agosto e il bar della mattina di fine mese. Il pomeriggio magari è rumore, no? Granite, file, bambini, caldo, fretta. La mattina invece, soprattutto a fine agosto, è quasi, diciamo, una contemplazione. Non dico della fine dell'estate, però il bancone è più pulito, il caffè ha un suono preciso, il giornale arriva, qualcuno saluta per nome, qualcuno guarda il mare mentre sta bevendo. E lì, proprio in quei minuti, magari semplicissimi, probabilmente l'estate sembra più vera. 331 240 78 78 tramite WhatsApp. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, raccontatemi il vostro rito del bar, soprattutto durante la mattina di fine agosto.

c'è poi una cosa molto bella e molto umana nelle mattine di fine agosto, il fatto che le storie d'estate cambiano tono, la sera è proprio il tempo del desiderio, la mattina invece è il tempo della realtà. Se una persona ti piace davvero a fine agosto, la riconosci, no? Anche nella luce del giorno, al bar, in spiaggia presto con il mare davanti. Le storie nate al lido oppure sul lungomare passano anche da qui, da quella capacità di stare insieme in una mattina più nuda, meno teatrale, probabilmente più semplice. Quanti amori, ecco, hanno avuto il loro momento più vero, non tanto nella notte, ma proprio nella mattina, così di fine estate, con un cappuccino, un giornale, una spiaggia più calma, un bagno presto, una frase detta bene, un saluto magari meno distratto. Forse anche per questo che queste ore della mattina ci sembrano così più piene di tenerezza, perché tolgono un po' di scena alle cose e lasciano vedere meglio, ecco, ciò che resta.

331-240-7878 tramite WhatsApp, mandatemi i vostri messaggi. Lorena dalla capitale da Roma. Le mattine di fine agosto sono quelle in cui mi sento più vicina, dice, al mare, proprio perché non ho più bisogno di riconoscerlo addirittura. Tea da Manfredonia, Foggia, siamo in Puglia. La lettura del giornale in spiaggia con i piedi già pieni di sabbia resta uno dei miei riti più amati dell'estate. Poi da Perugia in Umbria, Riccardo, che saluto, il bar del Lido la mattina presto con il mare davanti, una delle cose più eleganti e più semplici che conosco. Continuate a scrivermi questa sera, tutti i vostri messaggi danno proprio questa profondità e a un tempo che spesso passa inosservato ma che nella memoria resta fortissimo.

Tra i tanti nostri amici, tra le tante nostre amiche, ecco, in questo caso Erika dalla Spezia, che mi ha scritto questa mail: penso che le ultime mattine al mare ci commuovano, perché lì capiamo che la vacanza non è fatta solo di grandi giorni, ma soprattutto anche di piccoli riti. Probabilmente così. Il vero amore per l'estate passa anche da questi riti minimi: il bar del mattino, il giornale, il caffè, il bagno presto, il vicino che saluta, il bagnino che ti vede arrivare, il telo steso, no? Sempre nello stesso punto, le brioche, la granita, la luce. Sono piccole cose, sono proprio quelle però che ti fanno sentire magari ancora in una spiaggia, in un lido, in un lungomare, ecco, e li fanno sentire anche nostri. Tra poco torneremo a parlare anche di questo.

Vicini alle 23, martedì sera con Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. Tra poco proveremo proprio a capire perché queste ultime mattine al mare, così silenziose, così piene di dettagli, continuino a sembrarci tra le cose più vere, più intime, diciamo, di tutta l'estate, anche di quest'estate 2026. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di giornali, di caffè, di brioche. Stiamo parlando del modo in cui una stagione, prima di salutare, si lascia guardare meglio proprio dalla luce del giorno. E allora tra poco torneremo nella prossima ora a parlare di questo argomento.

Abbiamo superato le 23, queste ore in cui certe spiagge del mattino, soprattutto in questa parte dell'estate di agosto, sembrano tornare nella memoria, magari più nitide le case si fanno più silenziose, basterebbero poco per sentire di nuovo il rumore del bar, del giornale sfogliato. Stiamo parlando delle ultime mattine, le ultime mattine al mare, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del fatto che le cose belle, quando cominciano a finire, si lasciano vedere con più magari verità. E allora, se volete, potete scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi la vostra mattina di mare, che anche dopo anni continua a sembrarvi una delle immagini più vere dell'estate.

Alla fine probabilmente il motivo per cui queste mattine ci restano così addosso è semplice, perché non chiedono nulla di clamoroso, non c'è da fare festa, da riuscire bene, da riempire tutto, c'è solo da esserci, guardare, bere un caffè, fare un bagno, stendere un telo, dire un buongiorno, leggere due pagine, così, restare. Ecco, e restare fino a agosto diventa improvvisamente una forma anche di gratitudine per il mare che c'è ancora, per il sole, per le persone, per i giorni rimasti, per tutto ciò, ecco, che diventerà magari un ricordo di quest'estate. Forse non ci manca soltanto l'estate piena, ci manca quella forma un po' più quieta, più sobria, più intensa, proprio perché non ha bisogno di esagerare. E allora sì, le ultime mattine al mare sono una delle cose più romantiche che agosto sappia fare.

0: che non ci penso più.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Gli ultimi messaggi di questo martedì sera, Leandro da Tivoli Roma, che mi ha scritto: non mi manca soltanto il mare, mi manca il modo in cui la mattina presto sembrava quasi parlarmi. Olga da Siena, siamo in Toscana questa volta, le ultime mattine mi fanno più effetto delle ultime sere, perché nel sole chiaro senti meglio, che bel messaggio, senti meglio la verità delle cose. Valeria, infine da Pesaro, il mio agosto ideale finisce così, è un bar sul Lido, un giornale, poca gente e il mare davanti. Ecco, non ci manca solo una spiaggia, ci manca quel modo in cui a fine agosto il mare sapeva restare semplice e proprio per questo profondissimo.

siamo in chiusura di questa serata, non abbiamo parlato soltanto di mattine al mare, delle ultime mattine al mare, ecco, soprattutto in questo mese di agosto abbiamo parlato di bar, di giornali, di letture, di saluti, di spiagge, di amori estivi, di dettagli e di quella parte dell'estate che proprio quando si fa più silenziosa magari si fa anche più vera. Io vi lascio insieme ad Alex Poli, Romantica Night, sarà una notte ricca di fascino, di musica, di parole che sapranno starvi accanto a questi ricordi con la giusta dolcezza. Da Roberto Malvagia davvero tutto, vi aspetto domani sera alle 21. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, che ci avete ascoltato. Ripeto, dalle 21 alle 24 domani sera saremo ancora qui.

Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.